Intishona, un momento anche la conosce pubblico blocco trattato e spazio di misura che era nato sotto Moverback, ma non spora sino a compartire ma inti anche durante Awi e già sono dia 3 di giugno, poi a 20, 26.

0: Prendo il santo di Anne Francesco Antar, venuto le di ora di sete. Altrimenti non so come sa di bianco, lo che da tanto non si informazione per compartire, ma niente anche a voi. Arriva già la sonna, sarebbe di 3 di e di 6 luna, 3 giugno, anno 2026.
1: Corazon de Jesús.
0: Altrimenti non sa come sa per lo che da tanto incontro di a voi. Punto che il gruppo di oración carismatica, il gruppo di oración Shalom. Come sapete, non ci c'è ora qui in messa parrocchia di San Juan Pablo II, incontro di Turgia Sonco di Alabanza e Drosion. E come si c'è ora qui il restamento di Santo Rosario, seguì per lo che ti tratta Alabanza e Drosion, e anche parte di insegnanza, ahorita di mandi il nostro man Leo Werleman. Es voto cordialmente invitato a voi. Noi ci siete ora qui mes nella parrocchia di Tanqueleander, parrocchia San Juan Pablo II, incontro settimanale di gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom.

Pare barroca di la birchi di fanti ma ta informao cu durante missa non tanto di siman fin siman lo baiting e di dos collect che se sa chi può spa e mantechon di erco non di nombre persona altrimenti passò Joseph e tambe para Michael da sua operazione per un tour si può cooperare assì da e di dos colleco tapà e decemento di erco non ti algum ta e non c'è un'esperienza non ti esperienziando ma il funzionamento di erco non altrimenti da messa da un service se lo vai tindi durante se ban i weekend e di dos colleco che ta fondo da un pa e mantecion di erco non di parrocchia della Virgen di Fatima Nadak

0: Guía 88.9 Boy FM.
1: Señor, su tempo está perfecto e mi te avisavo. Esa paquico di turco. Ora non so da comprende ora certa cosa da succede. Però Roman, bo di tur circostanze di una Dios danki. E acaba da passare un simman praticamente con Angolina mesti incontra. Però non so da tra, ma niente visto cosa do in frente. Gradecido na Signor per una nostra naturalmente fortaleza di porlanda turdia e cumpli con lo qual co non firma bene. Cosa? Nada facile. Però come te avvisavo, sì. Dio su tempo sta perfetto. E per sé, ora con circostanze dan of costa di vita, ta lavativa nan di vita da dalbo, Roman no give up, don't quit. Everything happens for a reason. Ma dopo che bonita canzone che di agora da pastor di sua iglesia, Ramfi Stromp, dopo che ha cominciato con noi, tempo con Bugia a Habri, na Palm Beach, maia 97. Ramfis, feliz maia papo. Andes aquí te bonita canción gospel que la componé un par de años atrás. Mi que sama con 10 y capa. Titula Un Vida Novo. La gamiva nos saluda muy especialmente que canción aquí para mi amigo Frankie, ambo. Frankie Kelly. Frankie, feliz maia papo. Turcos bondushi. Bon ori caminda. Pagatino. Pagatino.

0: Se regelen sie pula, ich dir da Informationen an da disponibel an Dimas, mir sie bo kennen Informationen kun. Kim Personen da boar admitina Ruba. Das mit da Konsea passen an Dimas bei Information aqui e mit da Konsea da mit den Patente bo semester regeln kun sin sipula. Und otra cosa importante kun se realiza in nuestra base da evaluar no momento que dan manejo pa futuro e nos lo basa nos mes riba e informazione che non si before di archivi, spero tanto che trado durante due trabo e trado a nos si può dare manejo pa futuro e nos abbiamo stame pa fin di giugno nos lo vai evaluare tambe e fa cattura non cosa insisti che men ora che nos si può dare exception riba cocchi, panandero porta che se lo be cambia la final di giugno per nos lo informare comunità di aspetto anche che men che tu eri che dependenti un altro aspetto importante pa realizzata cu nos ha d'una diferente persona cui ata ota viva in comunità e possibilità per non hai un adquirir un vergunning. E idea nota pa si abo ti un vergunning, pa non solamente stanno di un processo a voi, però qualche altro gente con un vergunning. E idea nota pa abo messo roba un vergunning come se tresse altre persone non anto la gana permanece illegale nel paese. Nos ti un manejo e non se vai a evaluare, sa che i bypassi tu ma si stricto, così abo messo un permesso e bota mettere in qualche illegalità, non se lo vai over a trekken bo permesso, che mensi bota stimolare illegalità, sostenere illegalità, a volte commette crimini logicamente, se è sempre del caso, non sapete mai se è stritto di sé, non si incassa da una persona che non commette atti violenti, persona che non è cosa che non si mira, per esempio, violenza domestica, relazionale, tutti i tipi di cose che non sapete hopi se è vero o non sapete per curare, se un rende non è complicato il requisito, non come si complica con illegale, con una vergogna di modo incontrollato. Non si perde per vergogna nel momento in cui si mette in cosa illegale o si mette in crimine nel paese Europa. Che non si sa qui, bisogna si garantire che non si un mercato laborale balanzato, non si quer fare uso di gente che deve entrare nel paese, fare uso di possibilità di esagi, per non schiacciare di una forma più integra possibile. Mi chiede anche una cosa più importante per realizzare, che in differenti gente portate in passato, che hai una vergogna in Aruba, che hai una proibizione per trarre. E come che noi siamo tutti i facatori nel paese Aruba, noi chiediamo una invitazione, se non c'è un permesso, per portare una proibizione di trarre, per presentare a Dimas, e hai informazione come cambia e proibizione di trarre di un possibilità per trarre. Non c'è sentito che noi siamo gente in Aruba, per esempio, che può fare un certo lavoro, non si proibire di trarre, e non si vede che c'è un'altra gente, il paese Aruba, pone più pressione in il paese per la guerra si trova con la gente che capo che può essere.
1: Aruba, estás ready? El festival número uno del Caribe está de regreso.

0: Boguilla 88.9 FM Stereo. Stereo.
1: Radio Boguilla 88.9 te presenta Avance di Notizia a UO.
2: Si manca che ha commissato a fare che trattamento del caso Flamingo, di appellazione, na una con AOE, Ministro Pubblico, arriva sul requisitorio. E AOE un viaggio más, che è importante, per porre enfasi sul hecho con Ministro Pubblico, a rimarcare che importanza sta di un caso, ma nessun di AOE, con un ex mandatario come Ministro, ovviamente. Secondo il Ministero Pubblico, ha sì, è un castigabile, un po' serio, un po' pisato. Noi sappiamo di omkoping, noi sappiamo di oplichting di Paese Aruba, di mal uso di sua funzione, di misbruik van functie. Dus è un po' pisato, un po' serio, di sua funzione come ex minister. E il Ministero Pubblico non è d'accordo con parte della sentenza di corte di prima instanza, e questo è il motivo per cui il Ministero Pubblico ha appellato, entre altri, nel caso di signor Udibert e anche nel caso di sospettoso Esser. Il Ministero Pubblico ha spiegato, a quale punto non è stato e non è di accordo con la sentenza di prima di juice di prima instanza, di corte di prima instanza, e anche ha spiegato chi è stato per non trattare il castigo. Ma non abbiamo visto un punto non sta, con non sono di accordo con certo per scegliere la freispraca che ho ordinato in questa aleg, molto per claro per non trattare il omkoping. E anche un dos punto sta, o motivo sta che ho appellato il castigo con il Ministero Pubblico di Haia, con non trattare il lugar che sono ordinato di corte di prima instanza. Mesco di corte di prima instanza, il Ministero Pubblico ha pedito a Wienerhof per non trattare il castigo, per dare un castigo nel caso del signor Udibert di 3 anni di prigione incondizionale, e anche a pedire per quitare il passivo kiesrecht o per dare la possibilità per porre stelso mes verkiesbaar durante il periodo di 6 anni, e anche a eche che non lo porre ejecutare come un trabout di un ambtenaar, su ambt, anche in un periodo di 6 anni. Essa è ora pedì a voi. Nel caso signora Esser, ora pedì per la ora freigesproken, di questa aanleg di tour eetje. Dus essa è, il Ministero Pubblico non è di accordo con lei tampoco, a pedì per sentenziare, e eetje nel quale è accusato, quanto omkoping anche, e mal uso di sua funzione, e a pedì per castigare, o per dare un castigo di 18 luna incondizional, quitando il tempo che la senta acaba. In il caso di tre sospettosi, signora Waver, anche, o mi hobby sa, il caso è il Ministero Pubblico non appela, però signora Waver mi sa di appellazione, però il Ministero Pubblico ha pedito per confermare la sentenza di corte di prima instanza. E se è quello che ha tomato lugar a voi, già Webs, ma comprende, ora ho passato di questo che ha visto che lo vai che è parte di difesa, e molto probabilmente ora già Bierna lo ha lo termina e di insulaia sa che dia sentenza lo sospiro sentenza di Hof.
3: Buscando un compagniere no bra certificato e cotto tra solamente con materiale di qualità, busca Atco Aruba. Papo Fundeji, nos in calice mix of granit sefta. E per jardim di bosonho, nos offrece unwashed mix stone. Pa nos contractista nan, nos tem base course, lo qual ta aproba pa DIY. Perfecto pa un infraestructura sólido, duradero e seguro. WhatsApp-nos AOE mês na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
4: Não é novo comparar com o do...
5: É tratamento de promecas, tem diferença?
4: Não, nada, nada não, novo. Mas ele diz, no fireworks. Trouxe o Ministério Público da Trau, roupa com veronderstellingen, aannames, sem apresentar qualquer prueba. Então usa WhatsApp, não com nada a ver com o cliente. Então usa um WhatsApp de

0: hasta sería te quiero de mi lado, tirado en la...
1: Che vi va a vacanza qui? Chi mi deve essere per me? Ah, già mi sa, per me costa passa busco un batter di gas da Ecogas Express passinos di CD di Baikampa off di CD di Gisgrill Banipul. Humbo, e anche si tabaitai Ultimate Summer. Per me, lega in passa a visita Ecogas Drive-Thru Service situata tanki Flapsheng 9, busca mi tanki e busca poco carne per mi grill maslat. Ai, duciom! Assina facile, costa bai con Ecogas.

Bear di Balashi, qua a conquistare il mercato mezz'ora. Balashi Bear è unico per Aruba, fabbricato con nos duci agua di nos isla, e molto importante per Scotland e hops per la Germania, e te servis più vendì riba nos isla. Mi dai a tutto altro botto vendà, meno se son di Balashi. Da 2011, la ispira e crea Ciel, che ha lanciato esitosamente durante la temporada di Carnaval. E ora qui è la temporada che non sta by claim con uno scarci e free Balashi of Ciel Bucket durante di Ewegana. Bota by anytime, chi nana paradera, mano alto, na fu chiquito, yang yang na. Kamai, no? Kamai, pa norte, ya? Let's chill cafe, mi te queda de bebo, bushiri karting, sita babao, ya? Na Urataka, Kasibari, na Rutsen, y na Arenas. Oh, bo, y mi hena nan pariba di brug, no toconda? Mi te punta, no? Pa mi vicina. Usa come que men? De atena po chiquito, so pues te llega. Que men más pariba, no? Hello? Te quien entra de campaña aquí? No por. Che mendi nero come se era difendermi in pariva però no, è cosa che tu rieni da bimbo bo e sei dello qual con abisami però guardavo bo compra come potete partecipare compra dos caja sia di Balashi se vuoi comprare Balashi potete avere e red card e se vuoi comprare e ciel potete avere e blue card però potete comprare na e outlet no. Otra forma, bueno, está haya, buscar chinan, Rosel, voy a comprar de mí, ¿no?

Bonita noite, seita Roberto Ledesma. Ok, la mi bai che sa che non ti pidi per me, come ti pisa per me ripeti e canzion come acabi tocca e regresa a me, però dorco mi ting meno 2 minuti eigenlijk antes di te quedare in camminda, allora mi te ripeti mañana sicuro. Te conosco bai che sa che da Johnny Albino sa che da un canzion che vos non conosce tambi, sa che da amor che malo eres, quello non acaba completo per motivo che non ti avanza e ti paia ding, sì? E sai che te programma con Aztec ti presenta per turno.

E sei da Los Babies, mi loca passione con Sheila Durkal, ta cantina è bonita mes. Dammi bai con un inglese, vorrei che non è sa che ta The Commodores, sa che ta Easy.